0: Is it a comedy?
1: Dall'indo commedia.
0: Is it a tragedy?
1: Dall'indo tragedia.
0: Is it a comedy?
1: Dall'indo commedia.
0: Is it a drama?
1: Dall'indo dramma.
0: Is it a comedy?
1: Dall'indo commedia.
0: Is it a tragedy?
1: Dall'indo tragedia.
0: Is it a comedy?
1: Dall'indo commedia.
0: Is it a drama?
1: Dall'indo dramma. Izvinite što vas prekidam, ali smem da vam nešto ponudim.
0: Lamb,
1: jagnjetine,
0: lemon,
1: limunova,
0: string bean,
1: oranije,
0: tea,
1: čaja,
0: tomato,
1: paradajz,
0: soda water,
1: soda vod,
0: turn

0: gastritis caldo, sta cercare di dire te che vuoi usare, dove andare, tacca e tacca sua, dove andare. Izvolite gospodine, lezite na ovaj astral. Rock and roll.
1: Bye.

0: abbiamo mangiato. Quando ti si pilla per stare meglio che ci sta. Cai zampi, io abbiamo mangiato.
1: Happened.

per esempio. Poi adesso quando mi domande ne so se non devo se non so sapio non dare non so se non devo se non so sapio non dare non so se non devo se non so sapio non dare non so se non devo se non devo sapio.

per bevore. Kuvarice manje zbori, dati ručak ne zagori, don't happy bevore.

0: più ci chiamava.
1: Va.
0: Dai, mi andate. Musica tush. Znači počinješ ti samo mi opališ, a ora...

Marocco. Marocco. Marocco. Zemlja obećana. Marocco. Marocco. Marocco. A ono kardeljevo.